Катюша Руиц презента Time Machine, la macchina del tempo, della musica. Ciao a tutti da Katyusha Ruiz. Benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

Dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

Time Machine, vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun. Better.

Be For You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, St. Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Ducks Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, è uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïs Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

I Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bald to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crecky, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertees, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jay Massey sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questo è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddies Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream.

Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May Night, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo-Doo, grande successo dei Fur, che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

You show them here and it all comes back. The yellow sun.

0: Stereo.it.
1: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
2: Cocktail Shant, new cool music, new cool music.
0: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

I Am You, il brano di apertura di Timeless, l'album compilation postumo di Prince pubblicato la scorsa estate. Si tratta di un pezzo funk vivacissimo e trascinante, caratterizzato da riff irresistibili e dall'inconfondibile falsetto del genio di Minneapolis, inciso quando l'artista non aveva ancora compiuto, pensate, 20 anni. Buonasera, ben ritrovati qui in quella che è una nuova puntata di Cocktail Shant con me Simon J. Come sempre i suoni ricercati, abbiamo aperto alla grande con un brano postumo del grandissimo Prince. Tantissime le novità questa sera, per cui bando alle ciance, andiamo abbastanza veloci. Lo facciamo subito con il nuovo lavoro dei Jungle, si chiama Sunshine, seconda traccia dell'omonimo e quinto album in studio del collettivo britannico Jungle. Appunto, il brano che dà il titolo all'intero progetto discografico segue la traccia d'apertura Come Back to Me e consolida la formula sonora della band, caratterizzata da un mix avvolgente di funk moderno, soul ed elettronica. Quest'album segna inoltre un momento importante per il gruppo, infatti il primo disco in cui la polistrumentista e cantante Lydia Kitto entra a far parte della formazione ufficiale a tutti gli effetti, unendosi ai due fondatori storici Jay Lloyd e Tom McFarland. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

terza traccia dell'album Separate from the Noise, Side B, pubblicato dal produttore e artista R&B Soul 320 lo scorso 22 di luglio. Il brano, prodotto da Philip Hunter per l'etichetta New Century Sound, esplora i temi della guarigione personale ed emotiva prima di potersi aprire pienamente ad una relazione sentimentale reciproca. Altra novità appena ascoltata qui nei suoni del Cocktail Chant. Andiamo avanti, lo facciamo con Closure, canzone profondamente personale del cantautore e autore R&B Eric Bellinger, pubblicata come quarta traccia del suo omonimo album in studio. Il brano, prodotto da Harmony H. Money Samuels, racconta una storia vera legata al passato dell'artista. La trama e il significato si sviluppano attorno a dinamiche ben precise. La storia vissuta, il testo fa riferimento ad una relazione di circa 10 anni fa. Durante un periodo di pausa, taking a break, Bellinger ha frequentato un'altra persona, la sua attuale moglie, scoprendo poi che quest'ultima era rimasta incinta. La mancanza di un addio formale, la maturità e il rimpianto. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Chant.

Intanto era If I Let You, singolo del trio R&B soul americano The Womack Sisters, pubblicato lo scorso luglio per la celebre etichetta soul Daftone Records. Il brano unisce armonie vocali vecchio stile con vibrazioni ritmiche e moderne. La canzone affronta l'esitazione, il gioco della seduzione e la vulnerabilità in amore. Andiamo avanti adesso con Hooked e Cougar's Anthem, brano R&B del cantante statunitense October Landon, estratto dal suo album in studio intitolato Love Me For Me. Il brano, rilasciato nell'agosto scorso, vede la prestigiosa collaborazione e coproduzione di leggende della musica hip hop come Snoop Dogg e Superfly insieme a My Guy Mars, pubblicata sotto l'etichetta Detroit Records in partnership con Gamma. Ce l'ascoltiamo qui nel

E intanto era Honey Butter, brano R&B soul del cantante e cantatore di Orlando Isaiah Falls, realizzato in collaborazione con la cantante britannica nominata ai Grammy Mahalia. La canzone è la traccia numero 7 dell'album di Isaiah Falls intitolato Love's Parade, side B, pubblicato lo scorso 31 luglio. Altra novità, perché come vi ho già detto stasera solo ed esclusivamente musica nuova. Lo facciamo ancora con Dotted Line, 11ª traccia estratta dal fortunato album di Masego intitolato Fix Your Face, pubblicato a luglio scorso. Il brano esplora le complesse dinamiche emotive legate alla fine di una relazione tormentata in cui l'artista chiede semplicemente alla partner di firmare i documenti per sancire la separazione, appunto Sign on the Dotted Line. Ce l'ascoltiamo qui, come sempre, nel Cocktail Shine.

Gentlewoman, seconda traccia dell'omonimo album in studio della cantante britannica Cleo Soul per l'etichetta Forever Living Originals. Il brano e l'intero progetto discografico offrono sonorità avvolgenti radicate nell'R&B, nel neo soul e jazz, con la produzione curata dal partner artistico e marito In Flow, traccia appena ascoltata. Ancora musica, ancora novità con Heaven Baby, una collaborazione musicale di grande successo tra la stella dell'Afrobeat Ayra Starr e l'artista internazionale Zayn. Il brano occupa la traccia numero 14 all'interno dell'album Star Girl di Ayra Starr, rilasciato a metà agosto scorso. La canzone prodotta dal celebre team di produttori The Monsters and Strangers ed è diventata rapidamente virale sulle piattaforme streaming per la perfetta armonia tra le voci dei due artisti. Novità nel Cocktail Shine.

Kenny Farter, singolo collaborativo di Michel Desiosello e Lian La Havana. Il brano è una reinterpretazione in chiave modern funk del celebre successo Motown del 1984 di Dennis Edwards e Sida Garrett. La traccia è stata estratta come terzo singolo dall'album di Michel intitolato Synonymum, pubblicato dall'etichetta la Blue Note Records. Il progetto reimmagina grandi classici musicali sotto forma di duetti, includendo arrangiamenti strumentali come il flauto di Elena Pinderax in questo specifico brano.

bellissimo, devo dire. Ancora novità, questa volta con Fly You Out, singolo R&B frutto della collaborazione tra i cantanti e produttori vincitori dei Grammy Lucky Day e Leon Thomas, pubblicato lo scorso 21 di agosto per la Warner Records. La canzone esplora le dinamiche, il desiderio e la nostalgia tipici delle relazioni a distanza. Il testo esprime la forte urgenza di far viaggiare la propria partner pur di colmare la distanza fisica, il Fly You Out to Me. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

Summer Nights, singolo del cantante R&B Jay Don, pubblicato lo scorso 21 di agosto, il brano cattura l'essenza delle storie d'amore estive ed è accompagnato da una seconda traccia intitolata The Way You Move all'interno del formato singolo rilasciato per la Zoo Mega Gamma, altra novità appena ascoltata. Siamo in chiusura anche questa sera del Cocktail Chant con tantissime novità, molte delle quali ce le portiamo appunto dalla fine della scorsa estate. Lo facciamo con il produttore milanese Estonic, a.k.a. Stefano Chirone, il cantante brasiliano Toco, che si riuniscono per Dona Diva, un brano che rende omaggio al funk e al soul brasiliano di fine anni 70 e inizio anni 80, fondendo sonorità retro con una produzione contemporanea. Costruita attorno alle linee di basso e al lavoro di chitarra di Tirone, la canzone mette in risalto la voce di Toco insieme ai contributi del trombonista Gianluca Petrella e della corista Priscilla Ribas, dando vita ad un arrangiamento caldo e ritmato intriso di soul brasiliano. Dona Diva è il singolo principale di un nuovo progetto collaborativo tra i due artisti che anticipa l'uscita di un vinile 7 pollici prevista nei prossimi mesi. In chiusura del Cocktail Chant.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it. Eccoci qua, finalmente siamo ritornati anche con Roberta Valeriani, che sarà con voi. Sarà con voi fra poco col Meteosat e con il calendario. Il Cale è ande Dario. Cale è anche Dario. Ma sì, Roberta Valeriani è tornata a noi. Dopo è stata in vacanza per 2 settimane. Chissà dove è andata a finire. Probabilmente in Sicilia, Calabria, quelle parti lì, è tutta nera, nera, nera. Più scura non si può, porca Eva, è nera, black, she's black, she's old tan, with a lot of tan, my God, my God. Operaio di 22 anni muore al Colosseo, precipitato da 10 metri durante i lavori notturni. Il sito chiude solo in parte e la CGL protesta, lei protesta sempre. Di Battista torna in video e la 7 ogni giorno, mi sento meglio, sarò con voi presto. Vai pure alla 7, comunista pure tu. Meloni con l'elmetto in modalità elettorale, la sfida finale è al Colle. Il faro del Quirinale sul decreto, confronto aperto con il governo. Deroghe e test sui livelli di competenza anche nella maggioranza, si chiede flessibilità. Da Senegal alla cattedra, dopo laurea e master insegno anche agli italiani, vogliono distruggere l'esclusività. Dalla flat tax ai bonus, la manovra si complica, trattativa con la UE. Salvini chiede un maxi scostamento, Forza Italia frena, più equilibrio, mi raccomando. Il deficit resta sopra il 3%, 3,07 pensate. Maggioranza gelata e Palazzo Chigi attacca l'Ister. Aumenta l'età per andare in pensione, ecco come si cambiano i requisiti. Legge 104, attenzione a domande, permessi, cosa si rischia e cosa si cambia. Circo Trump all'ONU, accuse a tutti, porto la pace nel mondo. Ma quale pace, cretino? Colloqui USA-Iran a sorpresa durante i lavori. Il vertice, tutti i nodi dell'incontro tra il presidente USA e Xi Jinping, ma il cuore degli interessi cinesi è Taiwan. Outlook, newsletter, perché la tassa sui ricchi è una svolta nella lotta tra democrazia e gli oligarchi della Big Tax. Schulz, l'FDI, partito di massa, Merz rimarrà cancelliere, nessuno ha voluto il suo posto. Dal libro alla propaganda, quel filo nero che unisce Forza Nuova e Vannacci. La storia, la Lamezia Terme, alunno pianifica aggressione con coltello alla prof, scoperto su Telegram e fermato dai carabinieri. Scoprire Aldo Moro al di là del caso, ammazzi. Il Veneto oltre l'over tourism, ecco come scoprirlo davvero. Parola di Lonely Planet. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Io e Belen non dico nulla, chi se ne frega, la mia Udinese, solo 5 italiani, tra di noi si parla inglese. Fratelli Azzurri, Pio e Seba Esposito, sognano di giocare insieme 26 anni dopo gli Inzaghi. Oggi al Teatro della Pergola Repubblica, insieme non ce ne frega niente, il programma dibattiti e interviste su ambiente, industria e innovazione. Poi cosa serve? E Zelensky spera nell'aiuto della Cina, stop alle armi prima dell'inverno. La diretta Raid su Kiev, fermi i treni. Poi la Casa Bianca lancia la sua TV dopo il bando ai reporter. Poi dibattito nel PD sulle primarie, i dubbi del tesoriere Fina, ma Schlein non cambia linea. Ma quanto andranno ancora? Quanto andando ancora davanti? Torino muore a 7 anni, investito mentre andava a scuola con bici con il papà. La protesta con centinaia di ciclisti formano una ciclabile umana sul luogo dell'incidente, è vero. Poi guardiamo un po' le sorelline testimoni, la foto sul telefono, tutte le accuse dopo la morte della piccola Beatrice, poverina. Bene, con questo nous avons terminé, e adesso ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo! Eccola qua che è ritornata a noi, she came back to us, here she comes. Roberta Valeriani.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 23 settembre. Oggi avremo tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nuvola sparsa e temperature in calo. Nello specifico, al nord avremo cielo nuvoloso sulle pianure e fino alle prealpi, con possibilità di isolate piovigine al mattino sul basso Piemonte. Nelle zone citate ci sarà più sole dal pomeriggio e in generale sulle Alpi. Le temperature massime andranno in calo e saranno comprese tra i 23 e i 26 gradi. Al centro avremo qualche nube a ridosso dell'Adriatico e localmente sulla fascia tirrenica, in un contesto comunque soleggiato. Ci saranno ampi rasserenamenti e prevalenza di sole soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno stabili o andranno in lieve flessione con punte di 22-27 gradi. Al sud e sulle isole avremo cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti nuvolosi diurni lungo i rilievi. Le temperature caleranno con punte anche qui di 22-27 gradi. I venti d'Italia soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali. I mari saranno da mosso a molto mosso l'Adriatico, da poco mossi a localmente mossi i canali e quasi calmo o poco mosso il Tirreno. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026. È il 266esimo giorno dell'anno, 39esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 99 giorni. Si festeggiano i santi Pio da Pietrelcina, Santa Tecla e San Lino. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:30 minuti e tramonterà intorno alle 19:07. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata internazionale delle lingue e dei segni. Oggi inoltre è la giornata mondiale della visibilità e dell'orgoglio bisessuale, il Bi Visibility Day, che si celebra ogni anno il 23 settembre e ha lo scopo di sensibilizzare sulla realtà bisessuale e più in generale superare lo stretto dualismo etero-omosessuale ancora molto presente nell'immaginario collettivo. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dei frutti antichi come le mele cotogne, le pere volpine e le pesche tabacchiere. Sono frutti antichi e preziosi perché raccontano del nostro passato, raccontano di noi e dell'identità della nostra terra. I frutti antichi sono un patrimonio, per fortuna, non del tutto estinto. Sono quei frutti che fino a pochi decenni fa erano ancora comuni e che nell'arco degli ultimi 40 anni sono stati dimenticati. Anche se a fronte dell'affermazione recente e incalzante della frutticoltura moderna e industriale, vivono e persistono nelle nostre tavole. Avvenne in questo giorno, il 23 settembre 1889 fu fondata la Nintendo, il 23 settembre 1910 fu pubblicato Il fantasma dell'opera, celebre romanzo scritto dal giornalista e scrittore francese Gaston Leroux e pubblicato in serie sul quotidiano Le Gaulois, a partire proprio dal 23 settembre del 1910. Il 23 settembre 1929 Johannes Ostermayer brevettò in Germania il flash per macchine fotografiche. L'invenzione consisteva in una piccola lampadina monouso che sostituiva il vecchio e pericoloso sistema basato sull'accensione di polvere di magnesio con fogli sottili di alluminio. Il 23 settembre 1943, dopo la liberazione dalla prigionia di Campo Imperatore e l'annuncio fatto il 18 settembre da Radio Monaco, Mussolini costituì ufficialmente il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana, RSI, con capitale solo sul lago di Garda. Il nuovo Stato si proponeva di combattere contro i traditori del 25 luglio. La Repubblica di Salò cercava il consenso popolare riesumando gli slogan del primo fascismo e lanciando un programma di socializzazione delle imprese industriali che non riuscì mai a realizzare. L'unica funzione svolta dalla Repubblica di Salò fu quella di reprimere e combattere il movimento partigiano e di imporsi come stato cuscinetto tra il territorio tedesco e gli alleati che risalivano la penisola. Il 23 settembre 1980 Bob Marley svenne durante un concerto con gli Wailers al teatro Stanley di Pittsburgh. Fu la sua ultima apparizione dal vivo, morì l'11 maggio 1981. Il 23 settembre 2008 Google lanciò Android. Dopo aver monopolizzato la ricerca sul web nel 2008, Google lanciò la sfida al mondo della telefonia mobile, allora dominato dai coloni Apple e Nokia. Nati in questo giorno, il 23 settembre 1916, era nato a Magna, in provincia di Lecce, in Puglia, il politico e giurista Aldo Moro. Il 23 settembre 1926 era nato ad Hamlet, nella Carolina del Nord, Stati Uniti, il compositore e sassofonista George Coltrane. Il 23 settembre 1930 era nato ad Albany, in Georgia, il cantante e pianista statunitense Ray Charles. Il 23 settembre 1934 era nato a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, il cantante Gino Paoli. Il 23 settembre 1938 era nata a Vienna l'attrice Romy Schneider. Il 23 settembre 1943 è nato a Madrid il cantante Julio Iglesias. Il 23 settembre 1949 è nato a Long Branch nel New Jersey il cantautore e chitarrista Bruce Springsteen. Il 23 settembre 1956 è nato a Prato in Toscana l'ex calciatore Paolo Rossi, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982. Il 23 settembre 1967 è nata a Rho in Lombardia la cantante Cristina Donà. Scomparsi in questo giorno, il 23 settembre 1939, moriva il neurologo e psicoanalista austriaco fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud. Il 23 settembre 1968 moriva a San Giovanni Rotondo Padre Pio. Il 23 settembre 1973 moriva a Santiago del Cile lo scrittore, poeta, diplomatico e politico cileno Pablo Neruda. Nel 1971 aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. Il 23 settembre 2025 moriva l'attrice Claudia Cardinale, pseudonimo di Josephine Rose Cardinale. Era nata il 15 aprile 1938 a Tunisi. Aforisma di oggi: la fantasia è un posto dove ci piove dentro. Questo è un aforisma di Italo Calvino. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist Radio.Stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Oh, welcome back, Roberta Valeriani, bella, la nostra Robertina, bella, bella, bella, bella. Benissimo, grazie Roberto Valeriani. Naturalmente noi andiamo avanti con la musica adesso dei nostri cari amici in MP3, che sono cantanti, cantautori, gruppi musicali che ci mandano le loro canzoni da tutta Italia e anche dalla Francia, eccole qua, anche dall'Inghilterra, dalla Germania, ma sì, dall'Irlanda, ma sì, dall'Australia, sì, da mio nonno in carrozza, sì, anche da mio nonno in carrozza. You can text love away, il nostro caro amico Sergeant Taken from

best, Love Away from Philadelphia, our beautiful friend. Yeah, he's used just to send us his numbers. Oh my God, really. And now we go to France con questa canzone che si intitola Se finisce il mondo adesso. Finisse il mondo adesso, mi raccomando. Eccola qua. I nostri cari amici in MP3 che si mandano la loro canzone a tutta Italia e dal mondo. Che ore sono? Non lo so. 10 e 16 minuti primi, lo so, lo so.

0: Se finisce il mondo adesso, cosa potrei fare? Dunque, fatemi pensare, ma non fatemi pensare troppo perché non lo so cosa ho fatto stamattina. Non riesco più a pensare.
1: Non ho
0: Happy
1: mai fatto la
0: belated
1: guerra,
0: birthday. Oh my God,
1: ma non
0: really?
1: sono proprio il
0: Ma come si
1: tipo.
0: chiama lei qua?
1: Ma se mi
0: In
1: guardi dentro
0: evidenza,
1: sembra
0: Cristina
1: un campo di
0: Criscione. Di
1: battaglia, un
0: dov'è?
1: soldato
0: Di
1: ferito. Al
0: Pinquanok, a
1: sicuro
0: New
1: tra le
0: Jersey.
1: mura d'erba.
0: Oh,
1: Questo è
0: yeah, I
1: lui che
0: will
1: l'ha
0: make something.
1: costruito. Ma il drago è così vicino, non basta solo questo.

Vorrei tanto essere lì con te. Scontro, scusate, è arrivata una notizia proprio adesso. Scontro auto bici su Masa, vicino a Rio del Garda. Rotami sparsi per decidere di mettere la strada chiusa. Un 32enne trasportato in ospedale. Tra auto e bici.

Grazie naturalmente a Roberto Vergnani e la sua canzone dedicata a lei, naturalmente. L'abbiamo dedicata a lei la sua canzone Nothing of That. Adesso chiudiamo le 10:25 minuti primi con Ken Laszlo, Mary Ann, dedicated also to my dear friend from Australia. She's called Mary Ann. Oh my God. And the one there will be with Roberta Valeriani back again with the interview.

0: Here she comes once again. Interview.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, e come sempre qui alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi una cantatrice siciliana, Monica Brunco, in arte Monica con la K. Ciao!
3: Buongiorno a tutti i radiospettatori.
2: Allora, guarda Monica, questo brano che tu presenti, Milano Squilla, mi è piaciuto tantissimo perché è fresco, è diretto, c'ha questo ritornello immediato, un groove incalzante poi di chitarra, e l'energia delle notti milanesi, che si, guarda, vedo la gente bere lo spritz, dicono così, ci sono le luci della notte di Milano, no? Poi ci sono anche i riff ritmici, la nostalgia di un amore estivo in stand-by, vero?
3: Esatto. Milano Squilla rappresenta un po' il terzo pezzo del puzzle del mio percorso discografico. In questo pezzo ho voluto raccontare un po' in maniera giocosa, in maniera ironica, l'amore nell'era digitale. Il di Milano rappresenta il progresso, allora io insieme agli autori abbiamo deciso di mettere su questo pezzo incentrato proprio sulla città di Milano, che fa da sfondo a questo racconto dell'amore nell'era digitale, che rappresenta un po' la società di oggi, no?
2: E certo, infatti poi tu fai riferimento anche ai fari delle città, delle auto, luci dei freeway e anche lo skyline, in giro, cioè ci metti proprio di tutto, vero?
3: Certo.
2: Senti.
3: Fatica a sentirti.
2: Ah no, io ti sento benissimo. No, dico, ci metti di tutto, no?
3: Esatto.
2: E poi, tu hai detto che è il terzo, infatti il primo tuo singolo d'esordio è Nicotina.
3: Sì.
2: E poi il secondo è Cellulare Spento.
3: Esatto, Nicotina raccontava un po' dell'amore come una dipendenza. Cellulare Spento continuava un po' il percorso raccontando dell'amore e delle fragilità che l'amore porta con sé, delle fragilità dei sentimenti, e poi abbiamo appunto questo terzo capitolo che è Milano Squilla, che racconta, come abbiamo detto, l'amore nella digitale.
2: Infatti tu dici che sullo sfondo ci sono i protagonisti della storia, no? Che restano immobili come bloccati in uno...
3: Il suo mozzo emotivo.
2: Sì.
3: Infatti c'è proprio lo special della canzone che dice Milano corre e noi restiamo in suo mozzo.
2: Sì.
3: Milano viene avvertita quasi come l'emblema della digitalizzazione, del progresso, della società che corre quasi impischiandosene di quelli che sono i sentimenti umani.
2: Infatti tu dici che i protagonisti rimangono appesi all'attesa di un messaggio o di una chiamata, e il profumo sulla pelle resta l'unico aggancio veramente tangibile tra i due. Questo.
3: Esattamente.
2: Ma nel brano infatti dici, stanotte dormo in macchina, la notte è buia e già mi porta da te. Però è carino perché poi dici Milano brilla, Milano squilla, troppo forte. Brava. Senti, ci aspettiamo altri brani, un EP?
3: Perché no? Spero di riuscire a pubblicare entro la fine dell'anno o comunque entro l'inizio del nuovo anno un EP, però non voglio svelare altro perché... è giusto lasciare spazio all'immaginazione.
2: Allora noi lasciamo tutto in pace, perché tanto ti riascolteremo sicuramente. Vi ricordo che lei si chiama Monica con la K in arte, ma ti trovano così, giusto?
3: Sì, esatto. Mi trovano su Instagram, mi chiamo Monica Artist trattino basso. Lo stesso vale per la mia pagina Facebook e per il profilo TikTok.
2: Quindi adesso noi ce l'ascoltiamo, Monica con Milano Squilla, sentite questo brano, è proprio bello. Grande, brava, grazie.
3: Grazie a te, ciao.

0: bella, dai, bella, carina, simpatica, intelligente.
1: Muoviti in allegria con Radio Punto Stereo.
0: E andiamo sempre avanti, che ore sono? 10:37 minuti prime. Ma se volete fare qualche richiesta potete farla. If you want to require something, you can do it right here at the same number.

E sono grande questa canzone. Ah, volevo fare una dedica a una svedese che non lo so, la canzone nuova, tu la conosci la canzone nuova di Gilbert Sullivan? Growing old disgracefully. Growing old, che vorrebbe dire proprio invecchiando, disgraziatamente invecchiando. Hai capito? Come succede praticamente a noi che abbiamo una certa età. Eccola qua, l'ultima canzone di Gilbert O'Sullivan, dedicated entirely to a Swedish woman.

Fuchsia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla decima puntata di Quando c'era Festival Bar, il nuovo format radiofonico dell'estate. Il cantante britannico Black partecipa all'edizione del 1988 del Festival Bar con un brano ancora oggi famosissimo, Wonderful Life. Brano su cui sono state realizzate numerose covers da artisti italiani ed internazionali come Zucchero, Tony Hadley e Avril Lavigne.

Parliamo ora di un disco d'oro in Austria e Germania, disco d'argento in Francia e disco di platino nel Regno Unito. Il duo americano Charles and Eddie sforna la canzone Would I Lie to You, la canzone che li fa conoscere in tutto il mondo nel 1993.

Vincitore indiscusso del Festival Bar 1994 è il cantante spagnolo Miguel Bosé con la canzone Se tu non torni, incisa anche in versione spagnola, Si tu no vuelves.

Il gruppo musicale inglese pop and R&B dei Liberty X debutta nella classifica inglese direttamente al primo posto col brano Just a Little, vendendo 100.000 copie solo della prima settimana e diventando una hit in tutta Europa. Festival Bar 2002.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il progetto musicale brasiliano dei Caleidoscopio porta in Italia e in tutta Europa il tormentone estivo del Festival Bar 2004. Vos mi appare seu.

0: Você mi apareceu.
1: Il duo veronese dei Sonora, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, diventa famoso con la vittoria a Sanremo 2008 col brano L'amore, e nell'estate dello stesso anno fanno ballare sul palco del Festival Bar con Love Show.

Vincitrice della terza edizione del talent show britannico X Factor, la cantautrice inglese Leona Lewis presenta al Festival Bar del 2008 la sua seconda hit mondiale, Better in Time, inclusa nel suo primo album Spirit, con cui vende oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo.

Si conclude qui la decima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Despiértate, Katiuscia Ruiz, voice Rubio Loco, disponibile all'interno del mio album Quiero el Sol, oppure in acquisto nei migliori digital stores. Vi invito a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernest Zanetti con grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con I Drifters, Under the Bulwark.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drift, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

voce bella, impastata, chissà quante sigarette ha fumato per farsi una voce così. Bene, dopo Brooke Benton adesso abbiamo con Thank You, Sam and Dave, un altro...

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy, On Yourself, grande canzone che è stata rifatta da molti.

Prima mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New.

Praticamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. On your web radio station, all this bad.

prima mezz'oretta insieme a All These Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti anche, e soprattutto le ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Yellow Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, all these bad goodies, vecchia ma buona, e questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

E grande musica, veramente grandissimi. Primissimi anni 70, un album veramente che ha venduto tantissimo, quello di Carole King, It's Too Tapestry. It's Too Late, troppo tardi per noi, lo so che è troppo tardi, ma voi ascoltate sempre your web radio station and all the

is too late, baby. Ah, it's not too late just to carry on. Ah, andiamo sempre avanti adesso con... Ho una macchina da spostare? No. Ho una macchina da lavare? E allora arrivano loro. Guardate che arrivano loro e sono bravissimi, perché loro sono un gruppo che...

Soy Shadows, singing the blues, and now we go to Copacabana, magari. Adesso poi va bene, Barry Manilow, perfetto, 1978, Oldies but Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

invece lui è fall in love, è si è innamorato e si è pure sposato, il nostro caro amico, un altro uomo, si sapeva che è sempre stato gay, non lo sapevo che era, credo che fosse così, una, tipo normale. Eagles, our

ricordate gli anni 80? Vi ricordate un certo Blake che tra l'altro è scomparso non da molto, 4-5 mesi fa, e lui era svizzero, in effetti aveva fatto questa canzone, una delle uniche canzoni che ha fatto successo del suo palmarès. Blake with Wonderful Life, anni 80.

0: Radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

E eccoci qua allora con il nostro appuntamento delle ore 18 su Radio.0.it per le dediche o i compleanni. Quanti sono oggi i compleanni? Sono solamente 7 i compleanni di oggi, perciò iniziamo subito con Cecilia da Silva di Rio de Janeiro. Come stas? Come stas? I can see clearly now, can you see clearly now as well? Yeah, I hope so. Enjoy this very number dedicated entirely to you. I can see clearly now, Mr. Jimmy Cliff.

My Little Baby with the Ronettes at 16th, remixed by our super DJ MSM from Sofia. And dedicated entirely to Cinzia Maffei, di solo tanti auguri di buon compleanno naturalmente a te. Adesso abbiamo Miami with Gilda Zanetti di Miami, che oggi compie gli anni, è un italo americano naturalmente, è mio parente, no, non è mio parente per niente, si chiama Zanetti come tanti Zanetti, soprattutto nel Sud America. Yahoo, don't go, don't go, don't go, MSM Super Remix.

Che bella canzone, veramente notevole questa canzone, stupenda, bellissima, dedicata alla nostra cara amica. Adesso andiamo sempre più avanti e datemi la luce, datemi anche gli occhiali, naturalmente, perché non ci vedo niente. Eccola qua, Burku, il Maz di Adana. Adana, tanti auguri, buon capodanno, happy birthday to you, con questa canzone degli ABBA from Sweden, Winners, Take It All, remix by MSM Super DJ.

Then we have to go because there is also the writer from Roberto Valeriani. Ah, eccolo qua, Edo Romo di Manca. Manco per cavolo. Eccolo qua che ci sta seguendo veramente da molto tempo.

want to fall in love with you once again. Don't you know that? Because time is very tight. And today there is also the writer interviewed by Roberto Valeriani. Great number, great remix by MSM Super DJ Chris Isaac. Quick game, dedicated entirely to a DJ which is called Edo Romo from Mexico City. And now, Romina Castelnuovo di Brescia, tanti auguri di buon compleanno a te con una canzone dedicata all'Africa. L'Africa che è sempre nei nostri pensieri, nelle nostre menti, anche perché c'è molta gente che viene su dall'Africa. Chiaramente, eccola qua, per Romina Castelnuovo di Brescia, una bellissima canzone remixata da MSM, eccola qua. Dr. Alban, Hello Africa, here we go.

0: Bellissima questa canzone di Aretha Franklin, Rick Spann, non so se vi ricordate, primi anni 70, bellissima canzone dedicata a tutte le donne di quel periodo naturalmente, era dedicata anche a Jessica Facchini di Brescia, tanti auguri, buon compleanno a te, and I'd like to remind you something, that every single remix song that you listen to, radio.0.it and on radio.0.it has been remixed by our super DJ, now!
1: Con gli scrittori, ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed Altro. Oggi abbiamo con noi la scrittrice di Vicenza, Erika Marchioro. Ciao!
3: Ciao a tutti, buonasera a tutti, ciao, piacere.
2: Io sottolineo che Erika è scritto con la K in questo caso, e presenta il libro Sottopelle, che è un libro che esplora i territori del corpo, della memoria e dell'assenza, e si configura come un vero e proprio attraversamento emotivo composto di liriche variopinte, frammenti pulsanti, in cui le parole si stendono sulla pagina in modo essenziale e denso, simile a pelle viva, porosa e vulnerabile. Questo l'ho voluto dire perché mi è rimasto molto impresso. Allora, me ne parli un po' tu?
3: Com'è?
2: Vuoi parlarne un po' tu del libro?
3: Sì, sì, allora è un libro denso, Sottopelle, è un libro denso di poesie che parlano all'anima e che vogliono condurre il lettore attraverso un viaggio che parte dal dolore del lutto, dal dolore della separazione, dal dolore amoroso, e lo conduce attraverso, come dire, la vivisezione del dolore per poi chiaramente rinascere da questo dolore. Contiene appunto poesie sulla sofferenza, poesie sull'amore, poesie sul ricominciare. È un libro che è scritto con il mio sangue, dico io, nel senso che è scritto.
2: Beh, importante. No, comunque parla anche di depressione, senza però mai dimenticare di celebrare la sensualità, la carnalità, l'amore, l'identità, la spiritualità e l'appartenenza. Bravissima, mi è piaciuto molto. E così diventa un viaggio sensoriale in cui ogni parola respira, ogni verso ascolta e persino il silenzio si trasforma in uno strumento per curare le ferite del passato. Quindi pensate, questo libro bisogna comprarlo perché secondo me è una cura. Un libro è strutturato in 4 sezioni di cui tu mi parlerai, io li posso citare. Allora, la prima è senza pelle, la seconda è nella pelle dell'altro, poi la terza è la pelle nuova e poi c'è l'ultima sezione che è oltre la pelle, giusto?
3: Giusto, giusto.
2: Me le specifichi un po' tu?
3: Certo, allora la prima sezione senza pelle parla del dolore vivo, del dolore sentito nel cuore, della depressione, di un lutto importante, dell'amore non corrisposto e quindi racchiude tutta la sofferenza chiaramente che io ho provato, messa in poesia. Poi nella pelle dell'altro parla dell'amore, dell'amore che inizia con un amore immaturo, un amore appunto che cerca l'appartenenza ma non la trova, per poi sfociare invece nell'amore corrisposto e nell'amore nella sua forma più maturata, ecco.
2: E poi arriva la terza sezione, la pelle nuova.
3: Sì, la pelle nuova perché parla dell'uscita poi da questo tunnel buio dove c'era solo sofferenza, parla di una fuoriuscita dal dolore e di un ritorno alla vita con la consapevolezza di nuove emozioni, di nuove sensazioni, di nuovi ragionamenti. E, per poi sfociare nell'ultima sezione oltre la pelle. Oltre la pelle è una sezione onirica che parla dell'inconscio, dei sogni, della magia, del contatto con il mondo esterno e quindi che va oltre tutto quello che si può sentire, che cerca una dimensione più...
2: E quindi è anche simbolica, volendo, brava,
3: sì.
2: Nel particolare. Quindi questo libro va assolutamente acquistato perché secondo me ci darà delle chicche per superare un po' tutte le fasi e arrivare all'ultima, quella bella che ci piace a tutti tanto tanto tanto, oltre la pelle, Bellissimo. Senti, allora, non spoileriamo molto perché l'abbiamo detto quasi tutto. Dove lo trovano sottopelle?
3: Allora, lo trovano online su tutti i store online, su Amazon e in libreria, assolutamente.
2: Quindi io lo ripeto, Erika con la K, marchio oro, sottopelle. Grazie di questa conversazione, è stata piacevolissima. Io me lo vado a comprare subito, ragazzi. Grazie.
3: Grazie a voi, buona serata.

Sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Purcell Sage, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernesto Zanetti con grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con I Drifters Under the Bulwark.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drift, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

voce bella, impastata, chissà quante sigarette ha fumato per farsi una voce così. Bene, dopo Brooke Benton adesso abbiamo con Thank You, Sam and Dave, un altro duo veramente molto conosciuto.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy On Yourself, grande canzone che è stata rifatta da molti altri artisti.

prime mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Band, live at Apollo.

Ovviamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente, soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. On your web radio station, all this.

prima mezz'oretta insieme a All This Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti, anche e soprattutto li ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.